0: ora 23 e 30 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.